Bibia wo mu di traffic le tia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyo mo so. Bibia be be na ko. Sunny service and fearless nina. Esun sadiso. Me si